Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: si tradite.
1: Musica UE.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per pornici puri, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.